106.3 FM. Yefrey me OPD. OPB di minu kura ganti. Mehunum kura ebinum kura so ahi. Eh, Audrey.